0: 7h30,
1: 7h47, 7h30, 7h47. 7h30, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h47, 7h

0: Quello del GPS in caso di rilevare di frequenze di frequenze IC.
1: C'est un 30 minutes de 140.

0: 就是想我是就想那太高就这样
1: 子好几岁
0: Ma
1: vado a fare anche di fronte qua.
0: Non sei

0: Sì, quello che stesso potete essere stato.
1: Veramente stessa tutti.

0: Sandra Zagarotnik.
1: Sandra Zagarotnik.
0: Sandra Zagarotnik.
1: Sandra Zagarotnik.